Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Nous ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno, con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria. Il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Kemmins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando Sarà Grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
6: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
2: La musica grande.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Il 74% degli avviamenti al lavoro in provincia di Bergamo riguarda contrattualizzazioni precarie, quindi tempo determinato, apprendistato o somministrazione. Peggio che nel 2020, quando queste tipologie di assunzioni arrivarono al 72%. A evidenziarlo sono i dati della CISL bergamasca che, in un comunicato, definisce strutturale questa situazione del nostro mercato del lavoro. Pur se negli ultimi due anni il trend degli avviamenti precari ha iniziato a dare segni di flessione, non si è però assistito a una crescita dei contratti definitivi. Se nel 2022 si sono contati poco più di 40.000 contratti a tempo indeterminato, si è passati a meno di 33.000, come indicato nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro. Il dato più significativo riguarda le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, 29,9% nel 2020, 24,7% nel 2025. Una diminuzione di 5 punti percentuali in 6 anni, proprio mentre le imprese dichiarano di non riuscire a trovare personale. Il messaggio, ha evidenziato Luca Nieri, segretario provinciale della CISL, è che la stabilizzazione non viene utilizzata come leva competitiva per trattenere i lavoratori. Lo scorso anno si sono registrate più di 35.000 dimissioni volontarie, un numero molto elevato secondo la CISL, per un territorio con disoccupazione quasi nulla. Inoltre il tasso di attività tra i 15 e i 64 anni evidenzia un divario stabile rispetto alla Lombardia, 71,7% in regione, 68,8% in provincia. Pure l'elemento relativo agli inattivi è rilevante. Se in Lombardia si stabilizza a quota 27,9%, a Bergamo raggiunge il 31,2%. La quota bergamasca è segno di un territorio che, pur avendo un'occupazione elevata, lascia ai margini una parte consistente della popolazione in età lavorativa, ha spiegato ancora Nieri della CISL. Preoccupa la percentuale degli inattivi nella fascia 15-34 anni, perché in provincia di Bergamo raggiunge i livelli molto elevati, il 44%. Una quota così alta di giovani fuori dal mercato del lavoro o dalla formazione, ha concluso Nieri, rappresenta un rischio strategico per la competitività futura del territorio.
3: Servono risorse fuori scala. Qui non parliamo nell'ordine dei milioni di euro, ma parliamo nell'ordine dei miliardi di euro. Nella prevenzione servono veramente investimenti di centinaia di miliardi che non può fare solo evidentemente la Regione Lombardia, ma va fatto su un sistema di scala. E questo ovviamente deve partire anche, lo dico, in determinate zone, anche dei proprietari delle aree, perché è un lavoro che bisogna fare insieme, ognuno la sua parte, è una sfida difficile. È evidente che non è possibile chiedere lo stato di emergenza ogni settimana per una questione anche di serietà del lavoro che facciamo. Sono tutti eventi importanti, molto dannosi, che creano grande allarme sociale, e quindi abbiamo ritenuto, insieme al collega Rota, ma anche col collega Mazzoleni, con cui abbiamo fatto una mozione sull'evento che ha riguardato l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana, quello di chiedere un'estensione del periodo, quindi un'unica richiesta che allarghi la fascia di tempo. Lo si fa abitualmente, quindi non c'è niente di desueto, semplicemente dare la possibilità anche a territori che non sono stati colpiti dal primo evento di poter accedere ai risarcimenti. Parliamo comunque non solo di risorse importanti per ripristinare i danni, ma parliamo anche di contributi che, nel caso della prima casa, nel caso delle attività commerciali coinvolti che magari sono state chiuse perché hanno subito una forte grandinata, possono accedere a dei piccoli contributi che aiutano a ristorare la situazione di disagio che si è venuta a creare.
4: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la Procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo, e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. I due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'Interland milanese. una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Serriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Serriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e 4 e convalidato l'arresto dei primi 2, quelli di Serriate. Per gli altri 2 invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza, Milano e Novara.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
6: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
4: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno, la Pier Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il capo del Pentagono Esten proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. E tensione anche tra l'Europa e la Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati 2 sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Nuovo appello ieri di Papa Leone all'udienza in piazza San Pietro contro la guerra, una catechesi, quella del pontefice, sulla Lumen Gentium. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono, ha spiegato il Papa nella sua riflessione sul Concilio Vaticano II. Ascoltiamolo.
5: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
4: Il caso Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione, la redazione resta comunque pronta a lasciare la RAI. Intanto si diffonde la notizia che ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, ha dato il via libera ad un testo del genere. La destra si spacca. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, hanno compatto invece di Fratelli d'Italia, esulta l'ex governatore Zaia. Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,17%. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Coboli e Musetti, poi in campo anche Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il 74% degli avviamenti al lavoro in provincia di Bergamo riguarda contrattualizzazioni precarie, quindi tempo determinato, apprendistato o somministrazione. Peggio che nel 2020, quando queste tipologie di assunzioni arrivarono al 72%. A evidenziarlo sono i dati della CISL bergamasca che, in un comunicato, definisce strutturale questa situazione del nostro mercato del lavoro. Pur se negli ultimi due anni il trend degli avviamenti precari ha iniziato a dare segni di flessione, non si è però assistito a una crescita dei contratti definitivi. Se nel 2022 si sono contati poco più di 40.000 contratti a tempo indeterminato, si è passati a meno di 33.000, come indicato nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro. Il dato più significativo riguarda le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, 29,9% nel 2020, 24,7% nel 2025. Una diminuzione di 5 punti percentuali in 6 anni, proprio mentre le imprese dichiarano di non riuscire a trovare personale. Il messaggio, ha evidenziato Luca Nieri, segretario provinciale della CISL, è che la stabilizzazione non viene utilizzata come leva competitiva per trattenere i lavoratori. Lo scorso anno si sono registrate più di 35.000 dimissioni volontarie, un numero molto elevato secondo la CISL, per un territorio con disoccupazione quasi nulla. Inoltre il tasso di attività tra i 15 e i 64 anni evidenzia un divario stabile rispetto alla Lombardia, 71,7% in regione, 68,8% in provincia. Pure l'elemento relativo agli inattivi è rilevante. Se in Lombardia si stabilizza a quota 27,9%, a Bergamo raggiunge il 31,2%. La quota bergamasca è segno di un territorio che, pur avendo un'occupazione elevata, lascia ai margini una parte consistente della popolazione in età lavorativa, ha spiegato ancora Nieri della CISL. Preoccupa la percentuale degli inattivi nella fascia 15-34 anni, perché in provincia di Bergamo raggiunge i livelli molto elevati, il 44%. Una quota così alta di giovani fuori dal mercato del lavoro o dalla formazione, ha concluso Nieri, rappresenta un rischio strategico per la competitività futura del territorio.
2: Servono risorse fuori scala. Qui non parliamo nell'ordine dei milioni di euro, ma parliamo nell'ordine dei miliardi di euro. Nella prevenzione servono veramente investimenti di centinaia di miliardi che non può fare solo evidentemente la Regione Lombardia, ma va fatto su un sistema di scala. E questo ovviamente deve partire anche, lo dico, in determinate zone, anche dei proprietari delle aree, perché è un lavoro che bisogna fare insieme, ognuno la sua parte, è una sfida difficile. È evidente che non è possibile chiedere lo stato di emergenza ogni settimana per una questione anche di serietà del lavoro che facciamo. Sono tutti eventi importanti, molto dannosi, che creano grande allarme sociale, e quindi abbiamo ritenuto, insieme al collega Rota, ma anche col collega Mazzoleni, con cui abbiamo fatto una mozione sull'evento che ha riguardato l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana, quello di chiedere un'estensione del periodo, quindi un'unica richiesta che allarghi la fascia di tempo. Lo si fa abitualmente, quindi non c'è niente di desueto, semplicemente dare la possibilità anche a territori che non sono stati colpiti dal primo evento di poter accedere ai risarcimenti. Parliamo comunque non solo di risorse importanti per ripristinare i danni, ma parliamo anche di contributi che, nel caso della prima casa, nel caso delle attività commerciali coinvolte che magari sono state chiuse perché hanno subito una forte grandinata, possono accedere a dei piccoli contributi che aiutano a ristorare la situazione di disagio che si è venuta a creare.
3: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo, e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. Due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel Milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'Interland Milanese. Varese, una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Serriati. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga, ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Serriati con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e 4 e convalidato l'arresto dei primi 2, quelli di Serriati. Per gli altri 2, invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza, Milano e Novara.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
6: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pirachile Dolfini. È sempre alta la tensione. Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica 6,2% del prodotto interno lordo.
5: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricordato. Composto una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
4: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande. Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta.

Erich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Il 74% degli avviamenti al lavoro in provincia di Bergamo riguarda contrattualizzazioni precarie, quindi tempo determinato, apprendistato o somministrazione. Peggio che nel 2020, quando queste tipologie di assunzioni arrivarono al 72%. A evidenziarlo sono i dati della CISL bergamasca che, in un comunicato, definisce strutturale questa situazione del nostro mercato del lavoro. Pur se negli ultimi due anni il trend degli avviamenti precari ha iniziato a dare segni di flessione, non si è però assistito a una crescita dei contratti definitivi. Se nel 2022 si sono contati poco più di 40.000 contratti a tempo indeterminato, si è passati a meno di 33.000, come indicato nell'ultimo rapporto dell'Osservatorio Provinciale del Lavoro. Il dato più significativo riguarda le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, 29,9% nel 2020, 24,7% nel 2025. Una diminuzione di 5 punti percentuali in 6 anni, proprio mentre le imprese dichiarano di non riuscire a trovare personale. Il messaggio, ha evidenziato Luca Nieri, segretario provinciale della CISL, è che la stabilizzazione non viene utilizzata come leva competitiva per trattenere i lavoratori. Lo scorso anno si sono registrate più di 35.000 dimissioni volontarie, un numero molto elevato secondo la CISL, per un territorio con disoccupazione quasi nulla. Inoltre il tasso di attività tra i 15 e i 64 anni evidenzia un divario stabile rispetto alla Lombardia, 71,7% in regione, 68,8% in provincia. Pure l'elemento relativo agli inattivi è rilevante. Se in Lombardia si stabilizza a quota 27,9%, a Bergamo raggiunge il 31,2%. La quota bergamasca è segno di un territorio che, pur avendo un'occupazione elevata, lascia ai margini una parte consistente della popolazione in età lavorativa, ha spiegato ancora Nieri della CISL. Preoccupa la percentuale degli inattivi nella fascia 15-34 anni, perché in provincia di Bergamo raggiunge i livelli molto elevati, il 44%. Una quota così alta di giovani fuori dal mercato del lavoro o dalla formazione, ha concluso Nieri, rappresenta un rischio strategico per la competitività futura del territorio.
3: Servono risorse fuori scala. Qui non parliamo nell'ordine dei milioni di euro, ma parliamo nell'ordine dei miliardi di euro. Nella prevenzione servono veramente investimenti di centinaia di miliardi che non può fare solo evidentemente la Regione Lombardia, ma va fatto su un sistema di scala. E questo ovviamente deve partire anche, lo dico, in determinate zone, anche dei proprietari delle aree, perché è un lavoro che bisogna fare insieme, ognuno la sua parte, è una sfida difficile. È evidente che non è possibile chiedere lo stato di emergenza ogni settimana per una questione anche di serietà del lavoro che facciamo. Sono tutti eventi importanti, molto dannosi, che creano grande allarme sociale, e quindi abbiamo ritenuto insieme al collega Rota, ma anche col collega Mazzoleni, con cui abbiamo fatto una mozione sull'evento che ha riguardato l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana, è quello di chiedere un'estensione del periodo, quindi un'unica richiesta che allarghi la fascia di tempo. Lo si fa abitualmente, quindi non c'è niente di desueto, è semplicemente dare la possibilità anche a territori che non sono stati colpiti dal primo evento di poter accedere ai risarcimenti. Parliamo comunque non solo di risorse importanti per ripristinare i danni, ma parliamo anche di contributi che nel caso della prima casa, nel caso delle attività commerciali coinvolte, che magari sono state chiuse perché hanno subito una forte grandinata, possono accedere a dei piccoli contributi che aiutano a ristorare la situazione di disagio che si è venuta a creare.
4: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo, e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. Due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'Interland milanese. una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Serriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Serriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e 4 e convalidato l'arresto dei primi 2, quelli di Serriate. Per gli altri 2 invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza, Milano e Novara.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
7: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
8: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: C'è da fare, c'è sempre qualcosa da fare.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Gli anni 90.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
4: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.

folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Tommaso morto nello schianto in moto, indagato il camionista e perizia, la procura ha iscritto nel registro per omicidio stradale, lesioni gravissime il camionista 50enne che stava uscendo dall'azienda, disposta anche la perizia cinematica per accertare la dinamica e le responsabilità. Dolore e commozione intanto ad Azzano San Paolo in attesa della salma del piccolo Tommy. Un vero arsenale con armi da guerra nascoste per le spedizioni punitive, per presidiare le piazze di spaccio e per affrontare i rivali in agguati. Il clan di marocchini dall'alta caratura criminale aveva in dotazione armi potentissime che sotterrava nei boschetti dello spaccio, a volte in cellophane, sostanzialmente a disposizione del clan come nella spedizione di Seriate. Il futuro turistico del Monte Purito a Selvino, stagione di investimenti. Nei prossimi anni a oltre 700.000 euro verranno destinati alla riqualificazione di rifugio, parco avventura, strutture ludico-sportive e sentieri. Il bando dell'amministrazione comunale ha affidato l'area fulcro turistico dell'Altopiano alla gestione impianti turistici Selvino. Atalanta calcio, mercato chiuso con l'arrivo dell'inglese Rowe, sfuma il possibile ingresso in extremis di un difensore nell'ultimo giorno, l'ufficialità del 23enne attaccante inglese del Bologna nell'operazione più costosa nella storia del club nero-azzurro, che in totale verserà 40 milioni di euro, di cui 5 subito per il prestito e il resto per il riscatto obbligatorio a fine stagione. Giovedì 3 settembre, buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura torniamo sulla morte del piccolo Tommaso, una morte che ha sconvolto la comunità di Azzano San Paolo, ma non solo per la giovane età, soprattutto del bambino, ma anche evidentemente perché una famiglia intera è distrutta. Il papà è ancora grave in ospedale e è appeso fra la vita e la morte. Intanto il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista 50enne del camion che si è scontrato con la moto, indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Al momento il papà non è iscritto, resta appunto grave. Il camionista stava uscendo da una ditta dopo aver caricato. Il PM vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Per questa ragione l'iscrizione è una tutela anche per chi guidava, anche per l'autista del camion. Non è detto insomma che abbia delle colpe, si stanno valutando anche delle immagini di videosorveglianza privata delle ditte che hanno ripreso, seppure a pezzi, non completamente l'incidente, ma insomma da lì si può risalire un po' anche all'esatta dinamica. La moto di Nava di 52 anni viaggiava sul rettilineo uscendo dalla città, il camion invece usciva dalla Elco Graf, da una strada sulla destra del rettilineo. Il PM ha disposto che venga fatta una perizia cinematica ed è stata affidata al dottor Panzeri. Dovrà chiarire a che velocità andasse la moto, se abbia perso il controllo per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori in strada quando è sopraggiunta la moto. Sono stati sequestrati i caschi e anche i mezzi. Non verrà fatta l'autopsia, in giornata arriverà il nulla osta e quindi il corpicino del piccolo Tommaso arriverà alla casa del commiato in Azzano San Paolo. La data dei funerali quindi verrà stabilita in giornata. Un'inchiesta, una maxi inchiesta che si sta allargando a macchia d'olio, quella che è partita dalla sparatoria fuori dalle piscine di Seriate. Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone di inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo, e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriate. I due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'Interland milanese. una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Serriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Serriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e 4 e convalidato l'arresto dei primi 2, quelli di Serriate. Per gli altri 2 invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza Milano e Novara.
1: Riaprirà ufficialmente venerdì a senso alternato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo dopo la frana che si è staccata ed ha invaso entrambe le carreggiate. Lo annuncia con un'ordinanza inviata ai sindaci e alla prefettura ANAS dopo il sopralluogo di ieri. Verrà quindi istituito il senso unico alternato con un semaforo sulla SS47 della Valle Brembana, cita l'ordinanza, dal chilometro 50 950 al chilometro 52 070 in direzione Passo San Marco. Utilizzando la corsia di destra a partire dalla mezzanotte del 7 settembre fino alle 24 del 30 settembre, esclusi giorni festivi e prefestivi. Interesserà tutti gli utenti. ANAS si riserva la facoltà durante i lavori eventualmente di modificare la viabilità e quindi in qualsiasi momento modificare la viabilità e questa ordinanza. I rocciatori della ditta Regazione di Olmo al Brembo per conto di ANAS hanno ripulito la parete ma ora dovranno essere fatti dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. La frana era caduta mentre i rocciatori in un intervento pianificato da ANAS stavano togliendo un masso che si era staccato dal versante ma era rimasto incastrato nelle reti fortunatamente, ma aprendo le reti è partita poi tutta l'altra frana. Sicurezza in città, controlli interforze straordinari nel territorio, i cosiddetti controlli ad alto impatto finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale. L'attività si è concentrata il primo settembre nelle aree della città ritenute più sensibili, in particolare Malpensata, Piazzale Marconi, Via Angelo Mai e Piazzetta Don Andrea Spada. Oltre al personale della polizia che ha coordinato l'intervento, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e operatori della polizia locale supportati anche dall'unità cinofila che ha fiutato diverse stupefacente e ha permesso la denuncia di 2 persone. Complessivamente identificate 129 persone, di cui 48 gravate da precedenti di polizia. E a proposito di sicurezza parliamo con il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Salvatore Sauco, che per 3 anni ha presidiato il territorio ma è in procinto di partire per una nuova esperienza professionale. Intanto buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e grazie a voi.
1: Allora colonnello, 3 anni pieni di fatto, sostanzialmente esattamente 3 anni fa aveva fatto il suo ingresso a Bergamo e ora si conclude il mandato, no? Voi spesso purtroppo per voi siete chiamati a girare per l'Italia, dovrà partire alla volta di Roma, poi ci dirà esattamente il suo nuovo incarico. Che bilancio traccia di questi 3 anni su Bergamo?
2: Il bilancio è sicuramente un bilancio positivo, premettendo che comunque non è mai semplice tracciare, come dire, un bilancio delle attività poste in essere, soprattutto quando si tratta poi di attività che vedono coinvolte l'interessato. Però nonostante tutto posso dire, penso con assoluta certezza, che è un bilancio positivo e che questi 3 anni in particolar modo sono stati caratterizzati da un impegno molto significativo, caratterizzato in particolar modo da uno scopo ben preciso, che era quello di impegnarsi al favore del territorio e a favore della comunità bergamasca e dell'intera provincia. Quindi sicuramente 3 anni in cui sono capitate tante situazioni, tanti eventi, ma che grazie all'impegno continuo, appassionato, mio e di tutto naturalmente gli uomini e le donne del comando, sono difficile da affrontare e a tenere testa.
1: Senta comandante, al di là della sicurezza, quella quotidiana, quindi prevenzione e repressione quotidiana, ci sono state anche indagini molto importanti, delitti purtroppo importanti, insomma sono stati 3 anni davvero intensi, oggettivamente.
2: Sono stati 3 anni molto intensi, sono stati 3 anni, come dicevo, in cui è capitato veramente, sono capitati tantissimi eventi, siamo stati impegnati su tantissimi fronti, sui crimini violenti, siamo stati impegnati nel contrasto agli stupefacenti, abbiamo tutelato le fasce deboli e nello stesso tempo, già da quando ricorderete, quando io appunto sono arrivato a Bergamo, posi subito l'attenzione su un concetto che per noi è fondamentale, che è quello della vicinanza al cittadino. Ed è stato, come dire, un impegno che in questi 3 anni abbiamo cercato di mantenere, con l'obiettivo preciso di infondere sicurezza ad un territorio che merita di essere appunto tutelato in ogni momento.
1: Lo so che a voi non piacciono le classifiche e ancora meno i numeri, ma c'è qualcosa che le è rimasto veramente in mente, qualcosa insomma, allora, che l'ha colpito?
2: Riprendendo quello che le dicevo, effettivamente io non vorrei tracciare gradatorio, non vorrei tracciare appunto cose più importanti. Capisco che ci sono state sicuramente degli avvenimenti che mediaticamente hanno attirato di più l'attenzione, però io quello che vorrei invece sottolineare in questa circostanza è lo spirito con cui ogni evento è stato affrontato, cioè la capacità, la volontà, il senso di abnegazione, la caparbietà con cui le donne e gli uomini del Comando Provinciale di Bergamo hanno affrontato ogni situazione, ponendo nei confronti di ognuna di esse la medesima attenzione, capendo che la risposta che deve essere data è una risposta immediata e deve essere una risposta professionale, affinché venga fatto e ripristinato soprattutto l'ordine laddove questo viene meno, al fine appunto di dare quella sicurezza reale e percepita in ogni cittadino, in modo tale da non aver timore se per caso si trova a fare una passeggiata per Bergamo.
1: E questo insomma è un po' l'obiettivo di tutti quanti, quindi insomma ringraziamo davvero i carabinieri, ma tutte le forze dell'ordine per quanto fate per la sicurezza dei cittadini. A livello organizzativo, per concludere comandante, che tipo di comando lascia? Insomma è un territorio molto vasto, sono 4 compagnie, insomma a migliaia di uomini, quindi ecco, a livello organizzativo si è mosso anche molto bene, questo per ammissione di tutti.
2: Sì, sì, il territorio bergamasco è un territorio molto vasto, è un territorio, come diceva lei, che appunto si caratterizza per la presenza di 4 compagnie e 50 stazioni, quindi la nostra capillarità in questo territorio è molto, molto sentita e questo ci permette appunto anche di attuare quello che dicevo prima, e cioè quella vicinanza al cittadino. Che cosa lascio? Lascio un territorio da un punto di vista imprenditoriale molto dinamico, allo stesso modo culturalmente molto avanzato, lascio una popolazione generosa e laboriosa. Porterò con me un ricordo sicuramente molto molto positivo di questa mia esperienza professionale, che sicuramente va ad attestarsi tra le più significative. Quindi porto con me effettivamente nel mio cuore un pezzo di Bergamo che ricorderò sempre veramente con grande piacere.
1: Di che cosa si andrà ad occupare a Roma?
2: Il mio nuovo incarico sarà al comando generale, andrò a fare il capo ufficio infrastrutture, quindi il mio ufficio sarà quello che si occuperà appunto del patrimonio infrastrutturale e alloggiativo dell'intera Arma dei Carabinieri.
1: Va bene, quindi magari, che ne so, insomma il territorio busserà alla sua porta, sono sicura.
2: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Va bene, comandante, grazie di cuore davvero per il gran lavoro che ha fatto.
2: Grazie a voi e per tutto quello che avete fatto anche per noi, per la collaborazione continua che c'è stata con la nostra istituzione e per l'attenzione che ci riservate, che è fondamentale per noi e per la collettività. Grazie.
1: In bocca al lupo, comandante, e buona vita.
2: Grazie ancora.
1: E cambiamo decisamente argomento, cercatori di funghi, tanti, troppi, in difficoltà, e arrivano un breve vademecum da parte del soccorso alpino.
3: Cercare funghi è una passione che coinvolge tantissima gente, sono però troppo frequenti i casi di

0: Nei luoghi in cui il terreno è più umido, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua, la scivolata è una delle cause più frequenti di richiesta di soccorso. Sono consigliati quindi scarponi con una buona aderenza al suolo e un adeguato sostegno della caviglia. È fondamentale poi valutare bene le proprie condizioni fisiche e scegliere percorsi adeguati alle capacità. È importante dare indicazioni sempre precise su dove si va, attraverso quali sentieri e anche qual è l'orario previsto per il rientro. Se ci sono variazioni, raccomando il soccorso alpino, comunicatele a persone di fiducia. Anche la perdita di orientamento è tra le cause infatti più frequenti di richieste di soccorso. Attenzione anche all'equipaggiamento, pare banale ma non lo è: indossare pantaloni lunghi, abbigliamento colorato e ben visibile anche da lontano. Molto utile anche controllare di avere acqua, qualcosa da mangiare, una pila frontale e una batteria di scorta per il cellulare. E in caso di necessità il numero unico di emergenza da chiamare è il 112. Andiamo ora a Scanzorosciate con il sindaco Paolo Colonna, eccolo qua che saluto e ringrazio perché ci siamo, parte la 18ª edizione della festa del Moscato di Scanzo, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, si parte giovedì, cioè oggi, e quindi si fa poi avanti con tante manifestazioni all'insegna anche del gusto, no?
1: Sì, diciamo che stasera parte la 18ª edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi, un'edizione della maggiore età, ricchissima di iniziative, appuntamenti enogastronomici, culturali, sportivi, e dove ovviamente protagonista sarà il Moscato di Scanzo, affiancato dall'eccellenza del nostro territorio, quindi tanti sapori, olio, miele, confetture, prodotti da forno, e quindi tanti sapori. Saranno 4 giorni di degustazioni, di musica, di arte, di spettacoli, di attività per famiglie, di sport e tradizioni popolari.
0: Benissimo, com'è andata insomma la stagione del Moscato di Scanzo, la vendemmia?
1: Allora, diciamo che la stagione non è ancora conclusa, quindi ci sono ancora diverse settimane di settembre, quindi non pronunciamo, non facciamo giudizi e attendiamo la fine del mese. Diciamo che
0: sarà buonissimo,
1: i produttori
0: però.
1: Sicuramente sarà buonissimo, i produttori sono pronti ed entusiasti a raccontare il loro prodotto, i loro prodotti, e quindi questa edizione sarà un'edizione anche con tante novità nel palinsesto, che invito tutti di andare a vedere sul sito della festa, festadelmoscato.it. È molto importante ricordare anche come raggiungerci, cioè ci possiamo raggiungere sostanzialmente con i bus navetta gratuiti. Abbiamo 3 linee grazie al nostro mobility partner che è ATB, con una frequenza di ogni 20 minuti, che partono dalle aree parcheggio di Alzano Lombardo, zona piscine, di Pedrengo, del parco commerciale di Pedrengo, e da Tribulina a Gavarno. Quindi invito tutti di visitare il sito della festa, in cui trovano tutto questo tipo di informazioni.
0: E invitiamo tutti anche all'Eco Caffè, che sabato quindi sabato 5 domenica 6 sarà presente alla festa del Moscato di Scanzo, quindi insomma i nostri prodotti editoriali che saranno a disposizione dei visitatori della mostra per essere in qualche modo consultati e per fare un po' di cultura, no? Anche all'interno
1: della
0: festa.
1: Come da tradizione l'Eco Caffè sarà con noi per vivere, per emozionare i visitatori in questa edizione, che pensiamo, insomma, ce l'abbiamo messa tutta per lasciare qualcosa di bello e di Scanzorosciate ai nostri visitatori, quindi tanta identità, territorio, folklore, orgoglio, arte, sport, cultura e tanti sapori.
0: Grazie. C'è tutto. Grazie sindaco, grazie a Paolo Colonna. Andiamo ora invece a Selvino sull'Altopiano, deciso il futuro turistico sportivo dell'area del Monte Purito.
2: È il cuore dell'offerta turistica dell'Altopiano di Selvino. Al centro dell'abitato, con i suoi 1136 metri di quota, il Monte Purito è un'apprezzatissima balconata naturale che si affaccia sui rilievi delle Orobie da un lato e sulla pianura dall'altro. Meta in ogni stagione di turisti ed escursionisti, la montagna che un tempo è stata palestra di campioni dello sci, capaci di conquistare medaglie olimpiche e mondiali, negli ultimi anni è stata al centro della metamorfosi dell'economia del tempo libero del noto altopiano. Oggi, infatti, ne è il fulcro lungo tutto il corso dell'anno. Il suo futuro, turistico ovviamente, è stato delineato dal bando dell'amministrazione comunale che, per i prossimi 10 anni, ha affidato, nel segno della continuità, la gestione del rifugio e delle strutture ludico-sportive alla GTS, la gestione impianti

0: progetti turistici Selvino. Un ulteriore importante capitolo della storia turistica del Monte Purito sta per essere scritto grazie a nuovi consistenti investimenti. Ben 410.000 euro quelli previsti dal bando per il collegamento alla rete fognaria del Parco Avventura e del Rifugio 1111, per la riqualificazione della terrazza e del pavimento interno di quest'ultimo e per la realizzazione di nuovi bagni, fino alla messa a norma del tapis roulant del campo scuola sci. A questi vanno aggiunti i 300.000 euro che la GTS metterà a disposizione per l'ampliamento del Parco Avventura e del percorso sensoriale e per la sistemazione dei sentieri, come quello della cima. Rifugio, Parco Avventura, ring per il pattinaggio, pista di plastica per lo sci, tabis, itinerari escursionistici. La Conca del Purito a Selvino si conferma punto di riferimento per coloro che amano soggiornare o trascorrere una giornata sull'altopiano. L'auspicio è che, grazie alla seggiovia e all'impianto di innevamento artificiale, confidando pure in qualche bella nevicata, anche lo sci torni a essere protagonista lungo tutto il pendio e non soltanto relegato al piccolo, seppur affollato, campo scuola.
1: E l'Atalanta con l'ultimo acquisto, l'acquisto più costoso della storia nero-azzurra, l'inglese Jonathan Rowe dal Bologna, 23 anni, nato a Londra da genitori giamaicani. L'abbraccio con il presidente Percassi. È l'operazione appunto più costosa della storia dell'Atalanta, 40 milioni di euro, 5 subito per il prestito, 35 per il riscatto obbligatorio a fine stagione, più 5 di bonus. E andiamo in giro per la provincia. Oggi il nostro comune è Cavernago col primo cittadino Giuseppe Togni, che saluto e ringrazio. Benvenuto.
2: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
1: Sempre tante iniziative a Cavernago. Da dove partiamo? Dal weekend?
2: Sì, il weekend ci vedrà impegnati tutto il weekend, da venerdì, sabato e domenica. Venerdì abbiamo uno spettacolo per bambini alle 20:30 in piazza Saldo d'Acquisto, con possibilità di trucca bimbi e anche la possibilità di qualche zucchero filato e popcorn. Il sabato sera diventa un po' più interessante con un fluo party, una commedia che racconta il sogno del sindaco, che è stata scritta da due cittadine di Cavernago per la comunità educante, che racconta le associazioni del paese. È molto bella e quindi vi aspettiamo in piazza. Poi ci sarà il DJ set e la possibilità anche di cenare. La domenica è la domenica di Caverpaga, quella tipica che ormai conoscono tutti perché siamo al 13° anno. Partiamo dalle 10 con due trinini turistici che uniscono i due castelli che sono aperti appunto alle visite, possibilità di noleggiare e-bike, bancarelle al centro del paese con una serie di attività per bambini, famiglie, adulti, possibilità di pranzo e di cena. Possibilità di ricevere una caricatura dai nostri amici di Caverpaga Humor. Arrivano circa una decina di disegnatori che fanno caricature, regalano sorrisi alle persone che attraversano il paese. E poi, come dicevo, una serie di spettacoli.
1: Ce n'è davvero, per tutti, esatto, sindaco. Senta, esatto. Sotto il profilo invece degli investimenti, si completano i lavori all'edificio fabbrica, un intervento da 3.400.000 euro. Importante.
2: Sì, è un intervento molto importante che ci ha visto impegnato negli ultimi due anni, 3 milioni a fondo perduto, 400.000 euro di risorse comunali, 18 nuovi alloggi. È stato un intervento importante e nella parte bassa dell'edificio una sala polivalente e un nuovo spazio dedalo che accoglie circa 30 ragazzi portatori di handicap e gestito dalla cooperativa Namaste. I lavori verranno ultimati entro il 30 di settembre, dopodiché ci sono tutti i vari certificati e via dicendo, però diciamo che con febbraio ci siamo posti l'obiettivo di fare il bando per l'assegnazione di questi alloggi, che non andranno solo per servizi abitativi pubblici, ma attraverso un'interlocuzione con Regione Lombardia che abbiamo già avviato da alcuni mesi, probabilmente verranno assegnati anche ad altre fasce rispetto a quelle del SAP. Quindi è un'opportunità di riqualificazione del borgo di Malpaga. Questo è un edificio molto bello, collocato vicino alla chiesa di Malpaga e a ridosso del castello di Malpaga, e già in queste settimane che è stato smontato il ponteggio e ci sono state alcune sagre, la gente apprezzava l'ultimazione dell'edificio, le nuove facciate, e poi stiamo pensando a trovare le risorse per rifare la piazza, che è un altro progetto, rendere la piazza pedonalizzata, e sarebbe davvero molto molto bello. Stiamo lavorando per trovare queste risorse.
1: Un flash, abbiamo solo un minuto a disposizione, ci sarà la variazione al PGT perché volete realizzare anche un bosco urbano.
2: Sì, abbiamo preso l'occasione per realizzare all'interno di questa variante al PGT un bosco urbano di 15.000 metri. L'obiettivo è quello di, visto che il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, abbiamo paura ogni volta che arriva un temporale, l'obiettivo è quello di costruire un bosco attrezzato che consenta ovviamente non solo ai cittadini di Cavernago, ma anche ai cittadini di tutta la provincia di poter godere di uno spazio verde attrezzato dove poter respirare anche e soprattutto nei periodi estivi che abbiamo appena, o meglio non sono ancora finiti e che sono stati davvero molto molto caldi.
1: Grazie quindi, grazie a Giuseppe Togni, sindaco di Cavernago, buona continuazione e buona ripartenza.
2: Grazie a lei e buona giornata.
1: Arrivederci, siamo addirittura d'arrivo di questa edizione del telegiornale, ci fermiamo qui, come sempre siamo a disposizione se avete qualcosa da segnalarci. La prossima edizione del telegiornale in diretta questa sera alle 19.30 con in studio Massimo Sonzogno. Vi ringrazio per averci scelto anche quest'oggi, in regia ringrazio Beppe De Vecchi e Cristian Fungosi. Buona giornata.
3: Era Bergamo TG in collaborazione con la
4: nuova luce al tuo bagno.
3: Spot, spot.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349779. Sabato orario continuato.
8: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la mia capacità di adattamento.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Nina Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura torniamo sulla morte del piccolo Tommaso, una morte che ha sconvolto la comunità di Azzano San Paolo, ma non solo per la giovane età, soprattutto del bambino, ma anche evidentemente perché una famiglia intera è distrutta. Il papà è ancora grave in ospedale e è appeso fra la vita e la morte. Intanto il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista cinquantenne del camion che si è scontrato con la moto, indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Al momento il papà non è iscritto, resta appunto grave. Il camionista stava uscendo da una ditta dopo aver caricato. Il PM vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Per questa ragione l'iscrizione è una tutela anche per chi guidava, anche per l'autista del camion. Non è detto insomma che abbia delle colpe, si stanno valutando anche delle immagini di videosorveglianza private delle ditte che hanno ripreso, seppure a pezzi, non completamente l'incidente, ma insomma da lì si può risalire un po' anche all'esatta dinamica. La moto di Nava di 52 anni viaggiava sul rettilineo uscendo dalla città, il camion invece usciva dalla Elco Graf, da una strada sulla destra del rettilineo. Il PM ha disposto che venga fatta una perizia cinematica ed è stata affidata al dottor Panzeri. Dovrà chiarire a che velocità andasse la moto, se abbia perso il controllo per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori in strada quando è sopraggiunta la moto. Sono stati sequestrati i caschi e anche i mezzi. Non verrà fatta l'autopsia, in giornata arriverà il nulla osta e quindi il corpicino del piccolo Tommaso arriverà alla casa del commiato in Azzano San Paolo. La data dei funerali quindi verrà stabilita in giornata. Un'inchiesta, una maxi inchiesta che si sta allargando a macchia d'olio, quella che è partita dalla sparatoria fuori dalle piscine di Seriate.
2: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriate. I due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'hinterland milanese. Una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Seriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Seriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e quattro e convalidato l'arresto dei primi due, quelli di Seriate. Per gli altri due invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza Milano e Novara.
1: Riaprirà ufficialmente venerdì a senso alternato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo dopo la frana che si è staccata ed ha invaso entrambe le carreggiate. Lo annuncia con un'ordinanza inviata ai sindaci e alla prefettura ANAS dopo il sopralluogo di ieri. Verrà quindi istituito il senso unico alternato con un semaforo sulla SS47 della Valle Brembana, cita l'ordinanza, dal chilometro 50 950 al chilometro 52 070 in direzione Passo San Marco, utilizzando la corsia di destra a partire dalla mezzanotte del 7 settembre fino alle 24 del 30 settembre, esclusi giorni festivi e prefestivi. Interesserà tutti gli utenti. ANAS si riserva la facoltà durante i lavori eventualmente di modificare la viabilità e quindi in qualsiasi momento modificare la viabilità e questa ordinanza. I rocciatori della ditta Regazione di Olmo al Brembo per conto di ANAS hanno ripulito la parete, ma ora dovranno essere fatti dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. La frana era caduta mentre i rocciatori in un intervento pianificato da ANAS stavano togliendo un masso che si era staccato dal versante ma era rimasto incastrato nelle reti fortunatamente, ma aprendo le reti è partita poi tutta l'altra frana. Sicurezza in città, controlli interforze straordinari nel territorio, i cosiddetti controlli ad alto impatto finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale. L'attività si è concentrata il primo settembre nelle aree della città ritenute più sensibili, in particolare Malpensata, Piazzale Marconi, Via Angelo Mai e Piazzetta Don Andrea Spada. Oltre al personale della polizia che ha coordinato l'intervento, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e operatori della polizia locale, supportati anche dall'unità cinofila che ha fiutato diverso stupefacente e ha permesso la denuncia di due persone. Complessivamente identificate 129 persone, di cui 48 gravate da precedenti di polizia. Andiamo ora a Scanzarosciate con il sindaco Paolo Colonna. Eccolo qua che saluto e ringrazio perché ci siamo, parte la 18ª edizione della festa del Moscato di Scanzo. Benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Allora, si parte giovedì, cioè oggi, e quindi si va poi avanti con tante manifestazioni all'insegna anche del gusto, no?
3: Sì, diciamo che stasera parte la 18ª edizione della Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi, un'edizione della maggiore età, ricchissima di iniziative, appuntamenti enogastronomici, culturali, sportivi, e dove ovviamente protagonista sarà il Moscato di Scanzo, affiancato dall'eccellenza del nostro territorio, quindi tanti sapori, olio, miele, confetture, prodotti da forno e quindi tanti sapori. Saranno 4 giorni di degustazioni, di musica, di arte, di spettacoli, di attività per famiglie, di sport e tradizioni popolari.
1: E invitiamo tutti anche all'Eco Caffè, che sabato quindi sabato 5 domenica 6 sarà presente alla Festa del Moscato di Scanzo, quindi insomma i nostri prodotti editoriali che saranno a disposizione dei visitatori della mostra per essere in qualche modo consultati e per fare un po' di cultura, no? Anche nel...
3: Esatto.
1: Festa.
3: Come da tradizione l'Eco Caffè sarà con noi per vivere, per emozionare i visitatori in questa edizione che pensiamo, insomma, ce l'abbiamo messa tutta per lasciare qualcosa di bello e di Scanzarosciate ai nostri visitatori, quindi tanta identità, territorio, folklore, orgoglio, arte, sport, cultura e tanti sapori.
1: Grazie. C'è tutto. Grazie sindaco, grazie a Paolo Colonna. Andiamo ora invece a Selvino sull'Altopiano, deciso il futuro turistico sportivo dell'area del Monte Purito.
4: È il cuore dell'offerta turistica dell'Altopiano di Selvino. Al centro dell'abitato, con i suoi 1136 metri di quota, il Monte Purito è un'apprezzatissima balconata naturale che si affaccia sui rilievi delle Orobie da un lato e sulla pianura dall'altro. Meta in ogni stagione di turisti ed escursionisti, la montagna che un tempo è stata palestra di campioni dello sci, capaci di conquistare medaglie olimpiche e mondiali, negli ultimi anni è stata al centro della metamorfosi dell'economia del tempo libero del noto altopiano. Oggi, infatti, ne è il fulcro lungo tutto il corso dell'anno. Il suo futuro, turistico ovviamente, è stato delineato dal bando dell'amministrazione comunale che, per i prossimi 10 anni, ha affidato, nel segno della continuità, la gestione del rifugio e delle strutture ludico-sportive alla GTS, la gestione impianti turistici Selvino. Un ulteriore importante capitolo della storia turistica del Monte Purito sta per essere scritto grazie a nuovi consistenti investimenti. Ben 410.000 euro quelli previsti dal bando per il collegamento alla rete fognaria del Parco Avventura e del Rifugio 1111, per la riqualificazione della terrazza e del pavimento interno di quest'ultimo e per la realizzazione di nuovi bagni, fino alla messa a norma del tapis roulant del campo scuola sci. A questi vanno aggiunti i 300.000 euro che la GTS metterà a disposizione per l'ampliamento del parco avventura e del percorso sensoriale e per la sistemazione dei sentieri, come quello della cima. Rifugio, parco avventura, ring per il pattinaggio, pista di plastica per lo sci, tabis, itinerari escursionistici. La Conca del Purito a Selvino si conferma punto di riferimento per coloro che amano soggiornare o trascorrere una giornata sull'altopiano. L'auspicio è che, grazie alla seggiovia e all'impianto di innevamento artificiale, confidando pure in qualche bella nevicata, anche lo sci torni a essere protagonista lungo tutto il pendio e non soltanto relegato al piccolo, seppur affollato, campo scuola.
1: E l'Atalanta con l'ultimo acquisto, l'acquisto più costoso della storia nero-azzurra, l'inglese Jonathan Rowe dal Bologna, 23 anni, nato a Londra da genitori giamaicani, l'abbraccio con il presidente Percassi. E l'operazione è appunto più costosa della storia dell'Atalanta, 40 milioni di euro, 5 subito per il prestito, 35 per il riscatto obbligatorio a fine stagione, più 5 di bonus.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, il giornalista scrittore Cristiano Gatti. Buongiorno Cristiano, come stai innanzitutto?
7: Ben ritrovati. Bene, non mi lamento, a me, ecco, basta poco.
6: Mi fa molto piacere che non ti lamenti, anche perché è molto diffuso questo pensiero, questa lamentela. Per quanto riguarda l'Atalanta, poi io ti seguo con il tuo ficcante, provocatorio diario atalantino sulla tua pagina di Facebook. Finalmente è anche finito il calciomercato, è tempo di pagelle, le scuole non sono ancora iniziate, però Cristiano, ti chiedo, non lo so, ti rimando a scuola, ti faccio fare il professore di matematica, vuoi dare un voto? Qualcuno ha detto 7, 7 e mezzo, 7 meno, 8. Manca qualcosa? Qual è la tua analisi?
7: Quindi un voto globale, dici, a mercato finito.
6: Esatto.
7: Guarda, per me possiamo dire un 7, nel senso che, se vogliamo quantificare, nel senso che non è stata una brutta campagna, non è stata neanche stellare. Poi, se vogliamo addentrarci nei singoli casi, Christensen, che è il puntello della difesa, è tutto da vedere, ha un grande fisico, però poi bisogna vedere anche come si adatta gioco di Sarri e tutto il resto. Quanto a Kessi, che è dato come il colpo più grosso, prima di Rowe, ovviamente, che a livello economico resta il vero colpo. Kessi, io sono curioso di vederlo, perché io, quando lui ha cominciato nell'Atalanta, non dimentichiamo, era una forza della natura, mi aveva incantato, era uno che faceva da un'area all'altra, se ricordate, era aggressivo. Ecco, dopo, visto negli anni al Milan, già Barcellona, è uno che ha rallentato molto la sua andatura, ha preso anche lui a fare molti passaggi laterali, a questo passo da diesel più che da centrocampista aggressivo, lo vediamo, è stato poi anche fuori dai grandi campionati ultimamente, per cui io, ecco, prima di darlo come grande colpo, lo voglio rivedere. Certo, mi piacerebbe ritrovarlo come l'avevamo lanciato noi, staremo a vedere se ha ancora la stessa fame, la stessa voglia di essere così belva in mezzo al campo. Ecco, infine poi c'è Rowe, che è buono davvero, piano a dire che è il nuovo Lookman, perché ancora bisogna vedere nel campionato, nel Bologna ha fatto un grande campionato, questo sì, è uno che ha velocità soprattutto, che è la dote e la virtù che questa Atalanta deve riscoprire al più presto, perché al di là del singolo giocatore, poi quest'idea, le quattro partite, la preparazione, stagione, ma l'Atalanta di adesso sta denunciando una lentezza esasperante. Io spero che sia questione di stagionalità, di preparazione, ma purtroppo veniamo anche dall'anno scorso in cui la lentezza era diventata una brutta costante. Questa squadra, più del singolo giocatore, deve ritrovare lo spirito combattente, battagliere. Quando Spalletti diceva l'Atalanta ti viene addosso, se vi ricordate, era un'immagine giustissima.
6: L'ha detto anche Sarri, però con tutta l'onestà intellettuale dell'allenatore toscano, ha detto: beh ragazzi, attenzione, perché se giochiamo così di partite ne vediamo ben poche, per cui merita sicuramente una citazione.
7: Sì, Sarri è stato veramente leale, poi Sarri il calcio lo conosce, no? O fa l'allenatore furbo che racconta bugie col naso che cresce,

0: bene l'idea.
1: È una bella definizione, Cristiano. La tonata furibonda, tra l'altro ti interrompo perché giustamente dalla regia ti ringrazio per il prezioso supporto. C'è la pagina dell'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini, più rotazioni in attacco in una rivoluzione parziale. Ora l'Atalanta è più sariana, cambiati 6 giocatori e mutati diversi ingranaggi chiave. Niente ciliegina in difesa. C'è anche lo specchietto. So che la regia ha preparato veramente nel dettaglio, eccolo qua, tutte le opzioni. E però dobbiamo dire una cosa, Cristiano, onestamente. Cioè, abbiamo una squadra che ha tante, tante possibilità in ogni ruolo. Per cui onore e gloria alla nostra dirigenza, perché non possiamo criticarli anche da un punto di vista proprio delle scelte dei calciatori. Cioè abbiamo 3 opzioni a destra in attacco, 3 a sinistra, con giocatori CDK, Zaleski, Sulemana, abbiamo Elmas, Rowe, Raspadori a sinistra, Scamacca, Kristovic in attacco. Vedi tu, scegli tu la tua opzione preferita.
0: Guarda, niente da dire, non spendo parole inutili, i giocatori ci sono, sfido chiunque a dire che i giocatori sono scarsi, non è un problema di nomi, di giocatori, l'ossatura ai fiocchi e ai controfiocchi, a partire, scusa, dal portiere che non dimenticherei mai che è un super portiere, però a parte il portiere un ruolo particolare, comunque in tutti i ruoli siamo ben coperti, sono giocatori di livello. Io torno a dire, per me in modo quasi ossessivo, però torno a dire che il problema di questa squadra finora, ed è un problema che si trascina dall'anno scorso, non è colpa di Sarri, viene dall'anno scorso. Questa squadra ha perso lo smalto, lo spirito, la cattiveria, l'anima, non so più come chiamarla. È una squadra che sembra che abbia, sia scesa d'andatura, no? Abbia scalato 2 marce e va davanti. Adesso con questi irritanti passaggini laterali, all'indietro, ogni volta non tira mai in porta e soprattutto non aggredisce il gioco, la partita. Tu ti ricordi che l'Atalanta prendeva in mano la partita contro chiunque, poi poteva anche perdere, ma di certo non si poteva dire che ci annoiasse. E invece questa è una squadra costruita sulla lentezza.
1: Ecco, io credo che sabato, Cristiano, scusami se ti interrompo, avremo una controprova veramente fondamentale, perché io poi ti leggo e cerco di interpretare anche il tuo pensiero, non sono il solo, anche coloro che stanno pranzando in questo momento, buon appetito. Sabato alle 20:45 andiamo all'Olimpico, troviamo una squadra con 8 gol realizzati in 2 partite, con Malen che benda gli occhi e c'entra la porta, in panchina c'è un allenatore che qualche ricordo a Bergamo importante l'ha lasciato, però siamo lì, guarda questa classifica, ci rincuora la regia, la leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Lazio, Atalanta, Juventus, Milan, Inter, Roma, 6 punti. Questa è la nostra collocazione, te lo chiedo non da tifoso ma da giornalista scrittore, secondo te?
0: Guarda, è la classica classifica che ti fa dire pensa dove siamo giocando così male, figurati se cominciamo a giocare bene, no? Perché
1: l'hai detto tu.
0: Ecco, sì, lo confermo. Se essere primi in classifica, aver vinto 2 partite su 2 giocando così è veramente prodigioso. Figurati se cominciamo davvero a fare un po' l'Atalanta come Dio comanda. Hai detto benissimo, non aggiungo parole inutili. Arriva per fortuna l'esame più bello. Di sicuro la Roma. Ma tutto si potrà dire tranne una squadra che si chiude, che non ti lascia giocare, è una squadra che tiene ritmi altissimi contro cui bisogna correre, bisogna aggredire, per cui è una cartina di tornasole che arriva al momento giusto, però bisogna anche sapere a livello sentimentale, la squadra deve anche sentire certi stimoli, no? Arrivi a giocare contro la Roma del Gaspo con

0: che sta facendo sfracelli, dovrebbe esserci subito una reazione.
1: Vabbè, è quello che vedremo,
0: no?
1: È quello che vedremo, perché sai, poi la palla è rotonda, diceva Joan Fucarlo Brera, cioè la palla è rotonda, hai visto anche col Bologna, erano tutti con le mani, io ho pochi capelli ormai purtroppo, tutti con le mani nei capelli, poi arriva Samardžić e la mette con la complicità del portiere Skorupski in porta. Parlando di portieri, gran galà del calcio, carne secchi, poi dovresti fare veramente un piccolo pamphlet su carne secchi, miglior portiere è Svilar, non lo so, io avrei messo carne secchi, oggi la ripresa per Rowe è il primo allenamento. Carne secchi, Cristiano, ti invito, ti lancio un appello, fai libricino da distribuire gratuitamente allo stadio, invitandolo a rimanere sempre con noi.
0: È ancora giovane, quindi può costruire ancora di più, ancora meglio, tante cose belle. Comunque già da linea, io adoro carne secche, perché è un portiere di un'agilità, di una prontezza. Secondo me è meglio anche di Donnarumma, parere personale. Donnarumma è un grande portiere, però in su certe occasioni
1: degli errori clamorosi al City da parte di Donnarumma, cosa che Carnesecchi, io ricordo forse una sola incertezza purtroppo in casa contro la Juventus, vado a memoria, lo scorso
0: e poi, anno. E poi qualche magari uscita disperata, temeraria di piedi, che magari esce Sbilenka, anche l'altra sera ne ha fatta una. Però sono situazioni un po' al limite di disperazione che non penalizzano il giudizio su un portiere. Il portiere deve parare e Carnesecchi lo fa da Dio. Vale un sacco di punti in classifica, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Resta inteso che Carnesecchi piace anche perché ha ancora lo spirito guerriero di una certa
1: è un leader, quando esce poi incita i compagni, mi piace tantissimo. L'ultima domanda te la chiede Gianni Gabbiadini ed obbligo, perché tu sei un attento osservatore delle vicende atalantine. Pagina 45, l'Eco di Bergamo, intervista di Matteo Spini. Gianni Gabbiadini, ho dialogato ieri con lui, ci sono tante scuole di pensiero. De Ron, mai avrei pensato che potesse finire così. Cristiano Gatti, scrittore, hai 60 secondi, poi ci dobbiamo salutare.
0: Guarda, non ho mai, forse sono troppo cinico e disilluso, ma non ho mai creduto al romanzo dei giocatori bandiera che diventano cittadini onorari, che interpretano lo spirito di una città e bla bla bla bla. Queste cose si dimostrano nei fatti, non c'è bisogno di miti, mitologie. Per cui non sono rimasto stupito di come è finita la faccenda. De Ron ha l'attenuante di essere stato messo molto molto da parte, l'acquisto di Kessié credo che sia stato il colpo di grazia, l'idea poi che ci fosse Gasperini che lo volesse come, soprattutto come consigliere, lo sappiamo che De Ron viene cercato più come consigliere dell'allenatore che come giocatore, e già qui l'Atalanta lo faceva questo ruolo, no? Di mediazione con lo spogliatoio, cioè bla bla bla bla. Ecco, per cui io non trovo scandaloso che De Ron sia andato alla Roma a giocarsi l'ultima fase della sua vita sportiva, se la godrà. Resta inteso che mai più si deve stare a fare tanta poesia su queste faccende.
1: Ho avuto un bel confronto con Massimo Piccinelli in merito a questo argomento. Basta con questa retorica, diamo le chiavi, facciamo le piazze, cioè sono calciatori, sono professionisti, adesso non voglio essere populista, guadagnano anche cifre per noi umani inimmaginabili, trattiamoli come esseri umani, non solo degli dèi. Io forse sono laico in questa circostanza, l'ha scritto anche Gigi Riva ieri sul Corriere di Bergamo. Cristiano, grazie mille per essere stato con noi.
0: Un salutone a tutti, grazie.
1: Speriamo di rivederci presto. A Cristiano Gatti, giornalista e scrittore. Domani saremo con un altro giornalista di spessore, come si suol dire, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Ringrazio come sempre la regia, ringrazio voi, vi auguro buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da Engie Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura torniamo sulla morte del piccolo Tommaso, una morte che ha sconvolto la comunità di Alzano San Paolo, ma non solo per la giovane età, soprattutto del bambino, ma anche evidentemente perché una famiglia intera è distrutta. Il papà è ancora grave in ospedale e è appeso fra la vita e la morte. Intanto il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista cinquantenne del camion che si è scontrato con la moto, indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Al momento il papà non è iscritto, resta appunto grave. Il camionista stava uscendo da una ditta dopo aver caricato. Il PM vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Per questa ragione l'iscrizione è una tutela anche per chi guidava, anche per l'autista del camion. Non è detto insomma che abbia delle colpe. Si stanno valutando anche delle immagini di videosorveglianza private delle ditte che hanno ripreso, seppure a pezzi, non completamente l'incidente, ma insomma da lì si può risalire un po' anche all'esatta dinamica. La moto di Nava di 52 anni viaggiava sul rettilineo uscendo dalla città, il camion invece usciva dalla Elco Graf, da una strada sulla destra del rettilineo. Il PM ha disposto che venga fatta una perizia cinematica ed è stata affidata al dottor Panzeri. Dovrà chiarire a che velocità andasse la moto, se abbia perso il controllo per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori in strada quando è sopraggiunta la moto. Sono stati sequestrati i caschi e anche i mezzi. Non verrà fatta l'autopsia, in giornata arriverà il nulla osta e quindi il corpicino del piccolo Tommaso arriverà alla casa del commiato in Azzano San Paolo. La data dei funerali quindi verrà stabilita in giornata.
2: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. Due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'hinterland milanese. Una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Seriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Seriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e quattro e convalidato l'arresto dei primi due, quelli di Seriate. Per gli altri due invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza Milano e Novara.
1: Riaprirà ufficialmente venerdì a senso alternato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo dopo la frana che si è staccata ed ha invaso entrambe le carreggiate. Lo annuncia con un'ordinanza inviata ai sindaci e alla prefettura ANAS dopo il sopralluogo di ieri. Verrà quindi istituito il senso unico alternato con un semaforo sulla SS47 della Valle Brembana, cita l'ordinanza, dal chilometro 50 950 al chilometro 52 070 in direzione Passo San Marco, utilizzando la corsia di destra a partire dalla mezzanotte del 7 settembre fino alle 24 del 30 settembre, esclusi giorni festivi e prefestivi. Interesserà tutti gli utenti. ANAS si riserva la facoltà durante i lavori eventualmente di modificare la viabilità e quindi in qualsiasi momento modificare la viabilità e questa ordinanza. I rocciatori della ditta Regazzoni di Olmo al Brembo per conto di ANAS hanno ripulito la parete, ma ora dovranno essere fatti dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. La frana era caduta mentre i rocciatori in un intervento pianificato da ANAS stavano togliendo un masso che si era staccato dal versante ma era rimasto incastrato nelle reti fortunatamente, ma aprendo le reti è partita poi tutta l'altra frana.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
5: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica della radio. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium Spes. Ascoltiamolo.
6: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
5: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alfa.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura torniamo sulla morte del piccolo Tommaso, una morte che ha sconvolto la comunità di Alzano San Paolo, ma non solo per la giovane età, soprattutto del bambino, ma anche evidentemente perché una famiglia intera è distrutta. Il papà è ancora grave in ospedale e è appeso fra la vita e la morte. Intanto il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista cinquantenne del camion che si è scontrato con la moto, indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Al momento il papà non è iscritto, resta appunto grave. Il camionista stava uscendo da una ditta dopo aver caricato. Il PM vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Per questa ragione l'iscrizione è una tutela anche per chi guidava, anche per l'autista del camion. Non è detto insomma che abbia delle colpe. Si stanno valutando anche delle immagini di videosorveglianza private delle ditte che hanno ripreso, seppure a pezzi, non completamente l'incidente, ma insomma da lì si può risalire un po' anche all'esatta dinamica. La moto di Nava di 52 anni viaggiava sul rettilineo uscendo dalla città, il camion invece usciva dalla Elco Graf, da una strada sulla destra del rettilineo. Il PM ha disposto che venga fatta una perizia cinematica ed è stata affidata al dottor Panzeri. Dovrà chiarire a che velocità andasse la moto, se abbia perso il controllo per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori in strada quando è sopraggiunta la moto. Sono stati sequestrati i caschi e anche i mezzi. Non verrà fatta l'autopsia, in giornata arriverà il nulla osta e quindi il corpicino del piccolo Tommaso arriverà alla casa del commiato in Azzano San Paolo. La data dei funerali quindi verrà stabilita in giornata. Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. Due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel Milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'Interland Milanese. Una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Seriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga, ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Seriate, con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e quattro e convalidato l'arresto dei primi due, quelli di Seriate. Per gli altri due, invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza. Milano e Novara.
2: Sicurezza in città, controlli interforze straordinari nel territorio, i cosiddetti controlli ad alto impatto, finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale. L'attività si è concentrata il primo settembre nelle aree della città ritenute più sensibili, in particolare Malpensata, Piazzale Marconi, Via Angelo Mai e Piazzetta Don Andrea Spada. Oltre al personale della polizia che ha coordinato l'intervento, militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e operatori della polizia locale, supportati anche dall'unità cinofila che ha fiutato diverse stupefacente e ha permesso la denuncia di due persone. Complessivamente identificate 129 persone, di cui 48 gravate da precedenti di polizia.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
3: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
8: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
8: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
5: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Spot. Spot.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che da

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Dicono l'amore non è urlarsi addosso. Ricordo quella panchina come fosse nostra. Questa melodia ci unisce come un filo rosso. E tu non cambi mai, ed io non cambio mai. Ed io ti guardo ancora, i tuoi occhi il ponte di Verona, che io non lascio mai, che tu non lasci.

0: solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
1: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
1: La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Mietta. Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
4: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Le due torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elkos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
3: Radio Alta.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo e che ha portato ieri all'arresto di altri due marocchini interrogati stamane. I due non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potenziali da guerra che i componenti dei clan, due quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. Due marocchini interrogati oggi, uno dei due ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai due, ma sono state trovate alla spicciolata sotterranee nei boschetti della droga nell'hinterland milanese, una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Serra. Parliamo di 5 Kalashnikov, di un fucile mitragliatore, di quelli da usare da sdraiati, di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga, ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Seriate, con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e quattro e convalidato l'arresto dei primi due, quelli di Seriate. Per gli altri due, invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza Milano e Novara.
2: Riaprirà ufficialmente venerdì a senso alternato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo dopo la frana che si è staccata ed ha invaso entrambe le carreggiate. Lo annuncia con un'ordinanza inviata ai sindaci e alla prefettura ANAS dopo il sopralluogo di ieri. Verrà quindi istituito il senso unico alternato con un semaforo sulla SS47 della Valle Brembana, cita l'ordinanza, dal chilometro 50 950 al chilometro 52 070 in direzione Passo San Marco, utilizzando la corsia di destra a partire dalla mezzanotte del 7 settembre fino alle 24 del 30 settembre, esclusi giorni festivi e prefestivi. Interesserà tutti gli utenti. ANAS si riserva la facoltà durante i lavori eventualmente di modificare la viabilità e quindi in qualsiasi momento modificare la viabilità e questa ordinanza. I rocciatori della ditta Regazzoni di Olmo al Brembo per conto di ANAS hanno ripulito la parete, ma ora dovranno essere fatti dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. La frana era caduta mentre i rocciatori in un intervento pianificato da ANAS stavano togliendo un masso che si era staccato dal versante ma era rimasto incastrato nelle reti fortunatamente, ma aprendo le reti è partita poi tutta l'altra frana.
1: Cercare funghi è una passione che coinvolge tantissima gente, sono però troppo frequenti i casi di persone che si trovano in difficoltà e si mettono nei guai pur di raggiungere l'anelato fungo. 3 interventi in una manciata di giorni in Valle Brembana, il soccorso alpino e speleologico della 4ª delegazione aerobica, dopo aver messo in sicurezza le persone coinvolte, invita alla prudenza. A Santa Brigida un uomo di 74 anni, ieri caduto nel bosco e recuperato dall'elisoccorso di Bergamo di Areu. Ieri pomeriggio un altro cercatore di funghi in difficoltà in una zona boscosa molto ripida a Mezzoldo. Sabato altre 3 persone che si trovavano nella zona per cercare funghi erano state recuperate perché bloccate in un bosco molto ripido. Con la fine dell'estate la ricerca dei funghi è tra le attività più praticate, ma è bene ricordare alcune buone regole. Nei luoghi in cui il terreno è più umido, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua, la scivolata è una delle cause più frequenti di richiesta di soccorso. Sono consigliati quindi scarponi con una buona aderenza al suolo e un adeguato sostegno della caviglia. È fondamentale poi valutare bene le proprie condizioni fisiche e scegliere percorsi adeguati alle capacità. È importante dare indicazioni sempre precise su dove si va, attraverso quali sentieri e anche qual è l'orario previsto per il rientro. Se ci sono variazioni, raccomando il soccorso alpino, comunicatele a persone di fiducia. Anche la perdita di orientamento è tra le cause infatti più frequenti di richieste di soccorso. Attenzione anche all'equipaggiamento, pare banale ma non lo è: indossare pantaloni lunghi, abbigliamento colorato e ben visibile anche da lontano. Molto utile anche controllare di avere acqua, qualcosa da mangiare, una pila frontale e una batteria di scorta per il cellulare. E in caso di necessità il numero unico di emergenza da chiamare è il 112.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto anche al nostro ospite quotidiano, il giornalista scrittore Cristiano Gatti. Buongiorno Cristiano, come stai innanzitutto?
4: Ben ritrovati. Bene, non mi lamento, a me basta poco.
3: Mi fa molto piacere che non ti lamenti, anche perché è molto diffuso questo pensiero, questa lamentela. Per quanto riguarda l'Atalanta, poi io ti seguo con il tuo ficcante, provocatorio diario atalantino sulla tua pagina di Facebook. Finalmente è anche finito il calciomercato, è tempo di pagelle, le scuole non sono ancora iniziate, però Cristiano ti chiedo, non lo so, ti rimando a scuola, ti faccio fare il professore di matematica, vuoi dare un voto? Qualcuno ha detto 7, 7 e mezzo, 7 meno, 8. Manca qualcosa? Qual è la tua analisi?
4: È un voto globale, dici, a mercato finito.
3: Esatto.
4: Guarda, per me possiamo dire un 7, nel senso che, se vogliamo quantificare, nel senso che non è stata una brutta campagna, non è stata neanche stellare. Poi, se vogliamo addentrarci nei singoli casi, Christensen, che è il puntello della difesa, è tutto da vedere, ha un grande fisico, però poi bisogna vedere anche come si adatta. Gioco di Sarri e tutto il resto. Quanto a Kessi, che è dato come il colpo più grosso, prima di Rowe, ovviamente, che a livello economico resta il vero colpo. Kessi, io sono curioso di vederlo, perché io, quando lui ha cominciato nell'Atalanta, non dimentichiamo, era una forza della natura, mi aveva incantato, era uno che faceva da un'area all'altra, se ricordate, era aggressivo. Ecco, dopo, visto negli anni al Milan, già al Barcellona, è uno che ha rallentato molto la sua andatura, ha preso anche lui a fare molti passaggi laterali, a questo passo da diesel più che da centrocampista aggressivo. Lo vediamo, è stato poi anche fuori dai grandi campionati ultimamente, per cui io, ecco, prima di darlo come grande colpo, lo voglio rivedere. Certo, mi piacerebbe ritrovarlo come l'avevamo lanciato noi, staremo a vedere se ha ancora la stessa fame, la stessa voglia di essere così belva in mezzo al campo. Ecco, infine poi c'è Rowe, che è buono davvero, piano a dire che è il nuovo Lookman, perché ancora bisogna vedere nel campionato, nel Bologna ha fatto un grande campionato, questo sì, è uno che ha velocità soprattutto, che è la dote e la virtù che questa Atalanta deve riscoprire al più presto, perché al di là del singolo giocatore, poi quest'idea, le quattro partite, la preparazione, stagione, ma l'Atalanta di adesso sta denunciando una lentezza esasperante. Io spero che sia questione di stagionalità, di preparazione, ma purtroppo veniamo anche dall'anno scorso in cui la lentezza era diventata una brutta costante. Questa squadra, più del singolo giocatore, deve ritrovare lo spirito combattente, battagliere. Quando Spalletti diceva l'Atalanta ti viene addosso, se vi ricordate, era un'immagine giustissima.
3: L'ha detto anche Sarri, però, con tutta l'onestà intellettuale dell'allenatore toscano. Ha detto: beh, ragazzi, attenzione, perché se giochiamo così di partite ne vediamo ben poche, per cui merita sicuramente una citazione.
4: Sì. Sì, sì, Sarri è stato veramente leale, poi Sarri il calcio lo conosce, no? O fa l'allenatore furbo che racconta bugie col naso che cresce davanti a quello che poi vedono tutti, no? Ma ci sono gli allenatori che a prescindere difendono e ti raccontano partite che tu non hai visto. Lui è molto leale, molto onesto, e ovviamente ha visto. Quando dice questa squadra pensa troppo prima di giocare il pallone, quando dice che siamo troppo lenti, dice la pura verità. Per cui io mi aspetto un salto di qualità su quello di tornare a vedere un po' di Atalanta furibonda, no? A me piace chiamarla così perché rende bene l'idea.
3: Una bella definizione, Cristiano. L'Atalanta furibonda, tra l'altro ti interrompo perché giustamente dalla regia li ringrazio per il prezioso supporto. C'è la pagina dell'Eco di Bergamo con l'articolo di Matteo Spini, più rotazioni in attacco in una rivoluzione parziale. Ora l'Atalanta è più sarriana, cambiati 6 giocatori e mutati diversi ingranaggi chiave. Niente ciliegina in difesa. C'è anche lo specchietto. So che la regia ha preparato veramente nel dettaglio, eccolo qua, tutte le opzioni. Però dobbiamo dire una cosa, Cristiano, onestamente. Cioè, abbiamo una squadra che ha tante possibilità in ogni ruolo, per cui onore e gloria alla nostra dirigenza, perché non possiamo criticarli anche da un punto di vista proprio delle scelte dei calciatori. Cioè, abbiamo 3 opzioni a destra in attacco, 3 a sinistra, con giocatori CDK, Zaleski, Sulemana, abbiamo Elmas, Rouer, Raspadori a sinistra, Scamacca, Krstović in attacco. Vedi tu, scegli tu la tua opzione preferita.
4: Guarda, niente da dire, non spendo parole inutili, i giocatori ci sono, sfido chiunque a dire che i giocatori sono scarsi, non è un problema di nomi, di giocatori, lo sattura ai fiocchi e ai controfiocchi, a partire, scusa, dal portiere che non dimenticherei mai che è un super portiere, però a parte il portiere un ruolo particolare, comunque in tutti i ruoli siamo ben coperti, sono giocatori di livello. Io torno a dire, per me in modo quasi ossessivo, però torno a dire che il problema di questa squadra finora, ed è un problema che si trascina dall'anno scorso, non è colpa di Sarri, viene dall'anno scorso. Questa squadra ha perso lo smalto, lo spirito, la cattiveria, l'anima, non so più come chiamarla. È una squadra che sembra che abbia, sia scesa d'andatura, no? Abbia scalato 2 marce e va davanti. Adesso con questi irritanti passaggini laterali all'indietro, ogni volta non tira mai in porta e soprattutto non aggredisce il gioco, la partita. Tu ti ricordi che l'Atalanta prendeva in mano la partita contro chiunque, poi poteva anche perdere, ma di certo non si poteva dire che ci annoiasse. E invece questa è una squadra costruita sulla lentezza.
3: E che io credo che sabato, Cristiano, scusami se ti interrompo, avremo una controprova veramente fondamentale, perché io poi ti leggo e cerco di interpretare anche il tuo pensiero, non sono il solo, anche coloro che stanno pranzando in questo momento, buon appetito. Sabato alle 20:45 andiamo all'Olimpico, troviamo una squadra con 8 gol realizzati in 2 partite, con Malen che benda gli occhi e c'entra la porta, in panchina c'è un allenatore che qualche ricordo a Bergamo importante l'ha lasciato, però siamo lì, guarda questa classifica, ci rincuora la regia, lo leggo, la leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta: Lazio, Atalanta, Juventus, Milan, Inter, Roma, 6 punti. Questa è la nostra collocazione, te lo chiedo non da tifoso ma da giornalista scrittore, secondo te?
4: Guarda, è la classica classifica che ti fa dire pensa dove siamo giocando così male, figurati se cominciamo a giocare bene, no? Perché
3: l'hai detto tu, l'hai detto tu.
4: Ecco, sì, lo confermo. Se essere primi in classifica, aver vinto 2 partite su 2 giocando così è veramente prodigioso. Figurati se cominciamo davvero a fare un po' l'Atalanta come Dio comanda. Hai detto benissimo, non aggiungo parole inutili, arriva per fortuna l'esame più bello. Di sicuro la Roma tutto si potrà dire tranne una squadra che si chiude, che non ti lascia giocare. È una squadra che tiene ritmi altissimi, contro cui bisogna correre, bisogna aggredire, per cui è una cartina di tornasole che arriva al momento giusto, e però bisogna anche sapere, a livello sentimentale la squadra deve anche sentire certi stimoli, no? Arrivi a giocare contro la Roma del Gaspon che sta facendo sfracelli, dovrebbe esserci subito una reazione.
3: Vabbè, è quello che vedremo, no? È quello che vedremo, perché sai, poi la palla è rotonda, diceva Joan Fucarlo Brera, cioè la palla è rotonda, hai visto anche col Bologna, erano tutti con le mani, io ho pochi capelli ormai purtroppo, tutti con le mani nei capelli, poi arriva Samardžić e la mette con la complicità del portiere Skorupski in porta. Parlando di portieri, gran gala del calcio, Carnesecchi, dovresti fare veramente un piccolo pamphlet su Carnesecchi, miglior portiere è Svilar, non lo so, io avrei messo Carnesecchi. Oggi la ripresa per Rowe è il primo allenamento. Carnesecchi, Cristiano, ti invito, ti lancio un appello, fai libricino da distribuire gratuitamente allo stadio, invitandolo a rimanere sempre con noi.
4: È ancora giovane, quindi può costruire ancora di più, ancora meglio, tante cose belle. Comunque già da linea, io adoro Carnesecchi perché è un portiere di un'agilità, di una prontezza. Secondo me è meglio anche di Donnarumma, parere personale. Donnarumma è un grande portiere, però in su certe occasioni
3: ultimamente ho visto degli errori clamorosi al City da parte, esatto, di Donnarumma, cosa che Carnesecchi, io ricordo forse una sola incertezza purtroppo in casa contro la Juventus, vado a memoria,
4: sì,
3: lo scorso
4: e poi qualche magari uscita disperata, temeraria di piedi, che magari esce Sbilenka, anche l'altra sera ne ha fatta una, però sono situazioni un po' al limite di disperazione che non penalizzano il giudizio su un portiere. Il portiere deve parare e Carnesecchi lo fa da Dio, vale un sacco di punti in classifica, l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Resta inteso che Carnesecchi piace anche perché ha ancora lo spirito guerriero di una certa
3: è un leader, quando esce poi incita i compagni, mi piace tantissimo. L'ultima domanda te la chiede Gianni Gabbiadini ed obbligo, perché tu sei un attento osservatore delle vicende atalantine. Pagina 45, l'Eco di Bergamo, intervista di Matteo Spini. Gianni Gabbiadini, ho dialogato ieri con lui, ci sono tante scuole di pensiero. De Ron, mai avrei pensato che potesse finire così. Cristiano Gatti, scrittore, hai 60 secondi, poi ci dobbiamo salutare.
4: Guarda, non ho mai, forse sono troppo cinico e disilluso, ma non ho mai creduto al romanzo dei giocatori bandiera che diventano cittadini onorari, che interpretano lo spirito di una città e bla bla bla bla. Queste cose si dimostrano nei fatti, non c'è bisogno di miti, mitologie, per cui non sono rimasto stupito di come è finita la faccenda. Derona l'attenuante di essere stato messo molto molto da parte, l'acquisto di Kessy credo che sia stato il colpo di grazia, l'idea poi che ci fosse Gasperini che lo volesse come, soprattutto come consigliere, lo sappiamo che Derone viene cercato più come consigliere dell'allenatore che come giocatore, e già qui l'Atalanta lo faceva questo ruolo, no? Di mediazione con lo spogliatoio, cioè bla bla bla bla, ecco, per cui io non trovo scandaloso che Derone sia andato alla Roma a giocarsi l'ultima fase della sua vita sportiva, se la godrà, resta inteso che mai più si deve stare a fare tanta poesia su queste faccende.
3: Ho avuto un bel confronto con Massimo Piccinelli in merito a questo argomento, basta con questa retorica, diamo le chiavi, facciamo le piazze, cioè sono calciatori, sono professionisti, adesso non voglio essere populista, guadagnano anche cifre per noi umani inimmaginabili, trattiamoli come esseri umani, non solo degli dèi. Io forse sono laico in questa circostanza, l'ha scritto anche Gigi Riva ieri sul Corriere di Bergamo. Cristiano, grazie mille per essere stato con noi.
4: Un salutone a tutti, grazie.
3: Speriamo di rivederci presto. A Cristiano Gatti, giornalista e scrittore. Domani saremo con un altro giornalista di spessore, come si suol dire, Cesare Zapperi del Corriere della Sera. Ringrazio come sempre la regia, ringrazio voi, vi auguro buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: La musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: In apertura torniamo sulla morte del piccolo Tommaso, una morte che ha sconvolto la comunità di Alzano San Paolo, ma non solo per la giovane età, soprattutto del bambino, ma anche evidentemente perché una famiglia intera è distrutta. Il papà è ancora grave in ospedale e è appeso fra la vita e la morte. Intanto il PM Carlotta De Luca ha indagato l'autista cinquantenne del camion che si è scontrato con la moto, indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Al momento il papà non è iscritto, resta appunto grave. Il camionista stava uscendo da una ditta dopo aver caricato. Il PM vuole accertare l'esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. Per questa ragione l'iscrizione è una tutela anche per chi guidava, anche per l'autista del camion. Non è detto insomma che abbia delle colpe. Si stanno valutando anche delle immagini di videosorveglianza private delle ditte che hanno ripreso, seppure a pezzi, non completamente l'incidente, ma insomma da lì si può risalire un po' anche all'esatta dinamica. La moto di Nava di 52 anni viaggiava sul rettilineo uscendo dalla città, il camion invece usciva dalla Elco Graf, da una strada sulla destra del rettilineo. Il PM ha disposto che venga fatta una perizia cinematica ed è stata affidata al dottor Panzeri. Dovrà chiarire a che velocità andasse la moto, se abbia perso il controllo per qualche ragione, quale manovra stesse facendo il camion, quanto fosse già fuori in strada quando è sopraggiunta la moto. Sono stati sequestrati i caschi e anche i mezzi. Non verrà fatta l'autopsia, in giornata arriverà il nulla osta e quindi il corpicino del piccolo Tommaso arriverà alla casa del commiato in Azzano San Paolo. La data dei funerali quindi verrà stabilita in giornata.
4: Un vero arsenale da guerra, armi tanto spaventose quanto facili da reperire per questa gente. È il filone d'inchiesta che sta portando avanti la procura, il PM Antonio Mele e l'aggiunto Cristina Rota con i carabinieri di Bergamo e che ha portato ieri all'arresto di altri 2 marocchini interrogati stamane. I 2 non sono direttamente legati alla sparatoria di Seriate, non sono gli esecutori materiali, ma sono collegati dai rapporti, dai contatti che portano tutti nella direzione del mercato e dell'utilizzo di armi potentissime da guerra che i componenti dei clan, quelli rivali che sono nell'inchiesta, acquistano attraverso un mercato illegale e poi nascondono, ma badando di tenerle pronte all'uso, come nel caso di Seriati. 2 marocchini interrogati oggi, uno dei 2 ha ammesso di avere le armi a disposizione, l'altro invece non ha parlato, sono stati arrestati perché scoperti a maneggiare queste armi in auto nel milanese, catturati dalle immagini in possesso dei militari. Ovviamente le armi non erano tenute in casa dai 2, ma sono state trovate alla spicciolata, sotterrate nei boschetti della droga nell'hinterland milanese. Una anche già in territorio piemontese, ben occultate e protette da cellofan perché non si rovinassero. Spostamenti di armi documentati visivamente prima che venisse nascosta e poi dopo averle recuperate da un altro nascondiglio in altra località dove temevano che venissero scoperte. L'ipotesi di chi indaga è che le armi fossero pronte all'uso e a disposizione del clan per il presidio e il controllo dei vari boschetti dello spaccio e per spedizioni punitive tipo quella di Seriate. Parliamo di 5 Kalashnikov e di un fucile. simile mitragliatore di quelli da usare da sdraiati di altissima precisione. Un'indagine che si sta allargando e sta disvelando non solo il traffico di droga, ma soprattutto un giro di armi preoccupante. A capo di questo clan sarebbe il marocchino interrogato ieri, l'esecutore materiale della sparatoria alle piscine di Seriate con tanto di Kalashnikov. Il GIP ha confermato il carcere per tutte e quattro e convalidato l'arresto dei primi due, quelli di Seriate. Per gli altri due, invece, quelli delle armi, il fascicolo passa alle procure di competenza, Milano e Novara.
3: Riaprirà ufficialmente venerdì a senso alternato la statale 470 della Valle Brembana a Olmo al Brembo dopo la frana che si è staccata ed ha invaso entrambe le carreggiate. Lo annuncia con un'ordinanza inviata ai sindaci e alla prefettura ANAS dopo il sopralluogo di ieri. Verrà quindi istituito il senso unico alternato con un semaforo sulla SS47 della Valle Brembana, cita l'ordinanza, dal chilometro 50 950 al chilometro 52 070 in direzione Passo San Marco, utilizzando la corsia di destra a partire dalla mezzanotte del 7 settembre fino alle 24 del 30 settembre, esclusi giorni festivi e prefestivi. Interesserà tutti gli utenti. ANAS si riserva la facoltà durante i lavori eventualmente di modificare la viabilità e quindi in qualsiasi momento modificare la viabilità e questa ordinanza. I rocciatori della ditta Regazzoni di Olmo al Brembo per conto di ANAS hanno ripulito la parete, ma ora dovranno essere fatti dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. La frana era caduta mentre i rocciatori in un intervento pianificato da ANAS stavano togliendo un masso che si era staccato dal versante ma era rimasto incastrato nelle reti fortunatamente, ma aprendo le reti è partita poi tutta l'altra frana. Sicurezza in città, controlli interforze straordinari nel territorio, i cosiddetti controlli ad alto impatto finalizzati al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione dei reati che destano maggiore allarme sociale. L'attività si è concentrata il primo settembre nelle aree della città ritenute più sensibili, in particolare Malpensata, Piazzale Marconi, Via Angelo Mai e Piazzetta Don Andrea Spada. Oltre al personale della polizia che ha coordinato l'intervento, militare dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e operatori della polizia locale, supportati anche dall'unità cinofila che ha fiutato diverso stupefacente e ha permesso la denuncia di due persone. Complessivamente identificate 129 persone, di cui 48 gravate da precedenti di polizia.
4: Cercare funghi è una passione che coinvolge tantissima gente, sono però troppo frequenti i casi di persone che si trovano in difficoltà e si mettono nei guai pur di raggiungere l'anelato fungo. Tre interventi in una manciata di giorni in Valle Brembana, il soccorso alpino e speleologico della quarta delegazione aerobica, dopo aver messo in sicurezza le persone coinvolte, invita alla prudenza. A Santa Brigida un uomo di 74 anni, ieri caduto nel bosco e recuperato dall'elisoccorso di Bergamo di Areu. Ieri pomeriggio un altro cercatore di funghi in difficoltà in una zona boscosa molto ripida a Mezzoldo. Sabato altre tre persone che si trovavano nella zona per cercare funghi erano state recuperate perché bloccate in un bosco molto ripido. Con la fine dell'estate la ricerca dei funghi è tra le attività più praticate, ma è bene ricordare alcune buone regole. Nei luoghi in cui il terreno è più umido, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua, la scivolata è una delle cause più frequenti di richiesta di soccorso. Sono consigliati quindi scarponi con una buona aderenza al suolo e un adeguato sostegno della caviglia. È fondamentale poi valutare bene le proprie condizioni fisiche e scegliere percorsi adeguati alle capacità. È importante dare indicazioni sempre precise su dove si va, attraverso quali sentieri e anche qual è l'orario previsto per il rientro. Se ci sono variazioni, raccomando il soccorso alpino, comunicatele a persone di fiducia. Anche la perdita di orientamento è tra le cause infatti più frequenti di richieste di soccorso. Attenzione anche all'equipaggiamento, pare banale ma non lo è: indossare pantaloni lunghi, abbigliamento colorato e ben visibile anche da lontano. Molto utile anche controllare di avere acqua, qualcosa da mangiare, una pila frontale e una batteria di scorta per il cellulare. E in caso di necessità il numero unico di emergenza da chiamare è il 112.
5: È il cuore dell'offerta turistica dell'Altopiano di Selvino. Al centro dell'abitato, con i suoi 1136 metri di quota, il Monte Purito è un'apprezzatissima balconata naturale che si affaccia sui rilievi delle Orobie da un lato e sulla pianura dall'altro. Meta in ogni stagione di turisti ed escursionisti, la montagna che un tempo è stata palestra di campioni dello sci, capaci di conquistare medaglie olimpiche e mondiali, negli ultimi anni è stata al centro della metamorfosi dell'economia del tempo libero del noto altopiano. Oggi infatti ne è il fulcro lungo tutto il corso dell'anno. Il suo futuro, turistico ovviamente, è stato delineato dal bando dell'amministrazione comunale che per i prossimi 10 anni ha affidato, nel segno della continuità, la gestione del rifugio e delle strutture ludico-sportive alla GTS, la gestione impianti turistici Selvino. Un ulteriore importante capitolo della storia turistica del Monte Purito sta per essere scritto grazie a nuovi consistenti investimenti. Ben 410.000 euro quelli previsti dal bando per il collegamento alla rete fognaria del Parco Avventura e del Rifugio 1111, per la riqualificazione della terrazza e del pavimento interno di quest'ultimo e per la realizzazione di nuovi bagni, fino alla messa a norma del tapis roulant del campo scuola sci. A questi vanno aggiunti i 300.000 euro che la GTS metterà a disposizione per l'ampliamento del parco avventura e del percorso sensoriale e per la sistemazione dei sentieri, come quello della cima. Rifugio, parco avventura, ring per il pattinaggio, pista di plastica per lo sci, tabis, itinerari escursionistici. La Conca del Purito a Selvino si conferma punto di riferimento per coloro che amano soggiornare o trascorrere una giornata sull'altopiano. L'auspicio è che, grazie alla seggiovia e all'impianto di innevamento artificiale, confidando pure in qualche bella nevicata, anche lo sci torni a essere protagonista lungo tutto il pendio e non soltanto relegato al piccolo, seppur affollato, campo scuola.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
8: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Play Yesterday.

ancora tu.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Radio Alta. Sono le 19 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.